0: Canal FM, allô, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Nikule ke onami o.
1: Nyami bana ke bio.
0: Mete a fofu iba, aha. Ah.
1: Le wa me ale.
0: Mm.
1: E na fili kuto o.
0: Mm.
1: Amo ro bla we be di amadi ameo, madi ameo. Wa di janto garu wa di janto la ba impose. Wa mu ye to e wa yo. Wa ku ke judgment ya e di na.
0: Edwa muni ameke ameko lo aye o igbo ina alo.
2: Merci beaucoup. Hein. Oui,